ce la fa, poi tutti a bere un drink laggiù in città. Abbiamo tutti un gioco, ciascuno un destino, la giusta strada.